0: pursue my life. Erade soru abufomo.
1: Erade soru abufomo.
0: Na ahuhu mania etatami.
1: Na ahuhu mania etatami.
0: Onyamije tawamswe.
1: Onyamije tawamswe.
0: Preya. Sala pati ba na pati ba. Kumi piara etatami. Oti unyasi wachi. You are number one. So onyamitu mini namia wode. Ensun tu ansosa. Somebody lift your voice. Lift your voice. Rapapa.

e ba ne sa do se su bu se ah Mike to your dofo papa fami your dofo papa ama your dofo papa e ti enyankopo.